Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:30.

0: Lucy.
1: Radio Mix. New music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:54.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: E allora te lo dico, che fastidio, se guardi lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il vito.
2: Grandi successi, uno dietro l'altro. Grandi successi, uno dietro l'altro.
3: E

0: Matta io, ma sono matta.
1: Radio Gibbs, new music. Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. New music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che facciamo come andata?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 10 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
4: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: 20.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 5 e 23 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: I più suonati.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6:12.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: in sequenza continua.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
0: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.

Radio Gibson. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker o

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Nueva York.
0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre. Che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo. Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai

0: essere brutti.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: remember.
1: It's un remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: talk about.
1: Radio Mix New Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Prendi le mani, ti prendo, rimani a casa. Dentro i tuoi occhi, cara. Mentre ti spogli, cara.
4: Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno.

0: si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
2: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio. Il servizio di Barbara Salandri.
3: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo.
1: La D di Ferrovie dello Stato Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti-Turchia 2-2 ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: amo.
1: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
2: Come affrontare la giornata.
1: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
2: Buone stelle a tutti.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7:57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.

0: Mel Gibson.
1: New music. www.radiogibson.net, la radio web.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 21 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson, the best of web radio.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. C'è un'energia un po' diversa nell'aria, una specie di formicolio, come se il destino stesse frugando nelle tasche per tirar fuori qualche sorpresa. Oggi il vento soffia dalla parte giusta e ci sono profumi di cambiamento, di quelli che distraggono e fanno fantasticare. Occhi aperti, cuore pronto, l'universo sembra voler lanciare l'Ariete in una piccola sfida, o forse anche un invito tutto da scoprire. Toro. La giornata si apre con un vento nuovo tra le mani. Il Toro oggi non trova solo la sicurezza nelle sue abitudini, ma anche qualche svolta in attesa che scuote la routine. C'è nell'aria quella strana sensazione di poter fare reset, o almeno di vedere una prospettiva diversa su cose che sembravano immutabili. Occhio ai segnali, anche piccoli, saranno proprio quelli a fare la differenza tra una giornata normale e una che lascia il segno. Eh sì, certe cose succedono quando meno te l'aspetti. Gemelli. Qualcuno dice che i gemelli sono come il vento, imprevedibili, un po' pazzerelli, sempre in movimento. Mai descrizione fu più azzeccata, specie oggi. L'energia che sale a mille, piccole scosse di novità che fanno sussultare la giornata e dietro l'angolo sorprese in ogni ambito. Si gioca, si ama, si sperimenta. Iniziamo a vedere dove porta questo vento curioso di giugno. Fidarsi delle intuizioni, lasciarsi trasportare dai piccoli segnali e sperimentare senza troppi schemi. Cancro. La giornata si apre come una porta spalancata che tutto sembra fremere di possibilità come un cielo appena lavato dalla pioggia. C'è quella sensazione leggera di quando basta un profumo nell'aria per farti credere che qualcosa di buono sta davvero per succedere. I pianeti si stanno muovendo come ballerini un po' impazienti e tu, segno del Cancro, sei pronto a cogliere ogni sfumatura. Occhio ai dettagli, oggi saranno loro a fare la differenza. Leone. Occhi puntati sui sentimenti, Leone. Oggi la giornata sembra una corsa sulle montagne russe dove ci si aggrappa forte e si urla per la gioia, ma anche un po' per la sorpresa. Chi è in coppia potrebbe trovarsi davanti ad una dichiarazione inaspettata, un gesto fuori dagli schemi. Le tensioni si sciolgono come gelato al sole di luglio, a patto di parlare chiaro e magari addolcire i toni, I singoli invece, occhio attento, uno sguardo in ascensore, una chiacchierata al bar e tutto potrebbe prendere una piega diversa. Non fermarti a metà delle emozioni, mostra chi sei anche con le tue stranezze. Oggi piacciono più del solito. Vergine. Oggi la Vergine si risveglia con quell'aria decisa, un po' come ci si alza e si sente già il profumo del caffè forte. Qualcosa sta cambiando, ma la direzione ancora va capita. Basta un piccolo dettaglio per far vedere il bicchiere mezzo pieno oppure mezzo vuoto. Chissà da che parte oscillerà oggi la bilancia interiore. Intanto tenere a mente che ogni giornata può sorprendere, soprattutto quando meno lo si aspetta. Bilancia. Oggi il vento gira e insieme alla nuova stagione anche l'equilibrio della bilancia prende una piega tutta particolare. Le scelte, cioè, sembrano pesare un filo in più, ma ci sta. Allo stesso tempo piccole occasioni si nascondono dove meno te l'aspetti, tra uno sguardo fugace e, perché no, nel resto del caffè lasciato sul fondo della tazzina. Giornata per mettere sul piatto la curiosità. Tutto potrebbe sorprendere, anche l'inaspettato. Scorpione. L'energia che si respira oggi per lo Scorpione è frizzante, un po' come quando senti quel brividino sulla pelle prima di tuffarti nell'acqua gelata. Occhi ben aperti, perché alcune sfide non faranno che aumentare il desiderio di metterti in gioco. E poi diciamolo, a volte ordinario e straordinario si mescolano senza preavviso. Scegli bene a che aprire il cuore, non lasciarti prendere dalla gelosia, anche se le tentazioni, i messaggi misteriosi non mancheranno. Lascia spazio all'imprevisto, anche solo per vedere che effetto fa. Sagittario. Anche quando il cielo sembra un po' nuvoloso sopra la testa, il Sagittario trova sempre un motivo per sorridere. Oggi l'aria profuma di cambiamento, di piccole sorprese, quelle che arrivano quando meno te l'aspetti e ti fanno girare la giornata in positivo. Pronti a lasciarvi travolgere da nuove vibrazioni? Attenzione però, le stelle chiedono un po' di audacia e una buona dose di sincerità, sia con gli altri e sia con se stessi. Capricorno. Oggi l'atmosfera attorno al Capricorno sa di frizzante novità, come un vento fresco che scuote le chiome degli alberi in piena primavera. Tante piccole occasioni si affacciano all'orizzonte e la voglia di riordinare le priorità sarà più forte del solito. C'è nell'aria una promessa di cambiamento, quella scossa che dà il via a qualcosa di bello, anche un po' inaspettato. Occhi ben aperti, cuore pronto e fiuto per le buone opportunità. Chi si ferma è perduto. Acquario. A volte sembra proprio che il destino si diverta a intrecciare i fili delle giornate come una trama surreale. E oggi, per chi è dell'Acquario, l'aria è piena di sorprese e di energia che non sa bene dove volerla portare. Sarà per la luna un po' bizzarra o per quel pizzico di follia che aleggia nel segno? Fatto sta che il cielo sussurra novità sia in amore che in tema di fortuna e soldi. Cioè, serve restare vigili ma anche lasciarsi ispirare. Pesci. A volte sembri disperso nell'oceano delle possibilità, altre invece è come se avessi un faro tutto puntato su di te. Oggi è quel giorno lì, la corrente ti spinge nella direzione giusta e per una volta le onde portano messaggi di novità, entusiasmo, piccole sorprese che fanno sorridere all'improvviso. Respira a fondo, nuota a pelo d'acqua, inizia a sentire il profumo del cambiamento, forse solo una brezza leggera, ma cioè a volte basta un soffio per spingerti lontano. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
4: Radio Gibson.
3: Che sito stai guardando?
4: Radio Gibson.
3: Ma sai dire solo Radio Gibson?
4: No.
3: E cosa sai dire d'altro?
5: Ciupa.
6: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.
7: Ciao.

Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea

0: Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate. E l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel Canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo accomodati. Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 54 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
3: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Paradiso.
1: Radio Gibbs Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ciao a tutti, sono Gru Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
3: Gru Sensation.
2: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
4: Tutto ad un fiato.
2: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Gru Sensation.
5: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
5: Sono le 9:23.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. No matter
2: what. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati.

0: Stati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
1: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro, si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, AI, tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra startup, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search Media Group e ideatore del We Make Future.
2: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
1: 3 giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
2: Con edizione record oltre 800 espositori da tutto il mondo, avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
1: We Make Future 2026 a Bologna Fiera fino al 26 giugno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 50 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: l'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. C'è un'energia un po' diversa nell'aria, una specie di formicolio, come se il destino stesse frugando nelle tasche per tirar fuori qualche sorpresa. Oggi il vento soffia dalla parte giusta e ci sono profumi di cambiamento, di quelli che distraggono e fanno fantasticare. Occhi aperti, cuore pronto, l'universo sembra voler lanciare l'Ariete in una piccola sfida, o forse anche un invito tutto da scoprire. Toro. La giornata si apre con un vento nuovo tra le mani. Il Toro oggi non trova solo la sicurezza nelle sue abitudini, ma anche qualche svolta in attesa che scuote la routine. C'è nell'aria quella strana sensazione di poter fare reset, o almeno di vedere una prospettiva diversa su cose che sembravano immutabili. Occhi e segnali, anche piccoli, saranno proprio quelli a fare la differenza tra una giornata normale e una che lascia il segno. Eh sì, certe cose succedono quando meno te l'aspetti. Gemelli. Qualcuno dice che i gemelli sono come il vento, imprevedibili, un po' pazzerelli, sempre in movimento. Mai descrizione fu più azzeccata, specie oggi. L'energia che sale a mille, piccole scosse di novità che fanno sussultare la giornata e dietro l'angolo sorprese in ogni ambito. Si gioca, si ama, si sperimenta. Iniziamo a vedere dove porta questo vento curioso di giugno. Fidarsi delle intuizioni, lasciarsi trasportare dai piccoli segnali e sperimentare senza troppi schemi. Cancro. La giornata si apre come una porta spalancata che tutto sembra fremere di possibilità come un cielo appena lavato dalla pioggia. C'è quella sensazione leggera di quando basta un profumo nell'aria per farti credere che qualcosa di buono sta davvero per succedere. I pianeti si stanno muovendo come ballerini un po' impazienti e tu, segno del Cancro, sei pronto a cogliere ogni sfumatura. Occhio ai dettagli, oggi saranno loro a fare la differenza. Leone. Occhi puntati sui sentimenti, Leone. Oggi la giornata sembra una corsa sulle montagne russe dove ci si aggrappa forte e si urla per la gioia, ma anche un po' per la sorpresa. Chi è in coppia potrebbe trovarsi davanti ad una dichiarazione inaspettata, un gesto fuori dagli schemi. Le tensioni si sciolgono come gelato al sole di luglio, a patto di parlare chiaro e magari addolcire i toni, I singoli invece, occhi attento, uno sguardo in ascensore, una chiacchierata al bar e tutto potrebbe prendere una piega diversa. Non fermarti a metà delle emozioni, mostra chi sei anche con le tue stranezze. Oggi piacciono più del solito. Vergine. Oggi la Vergine si risveglia con quell'aria decisa, un po' come ci si alza e si sente già il profumo del caffè forte. Qualcosa sta cambiando, ma la direzione ancora va capita. Basta un piccolo dettaglio per far vedere il bicchiere mezzo pieno oppure mezzo vuoto. Chissà da che parte oscillerà oggi la bilancia interiore. Intanto tenere a mente che ogni giornata può sorprendere, soprattutto quando meno lo si aspetta. Bilancia. Oggi il vento gira e insieme alla nuova stagione anche l'equilibrio della bilancia prende una piega tutta particolare. Le scelte, cioè, sembrano pesare un filo in più, ma ci sta. Allo stesso tempo piccole occasioni si nascondono dove meno te l'aspetti, tra uno sguardo fugace e, perché no, nel resto del caffè lasciato sul fondo della tazzina. Giornata per mettere sul piatto la curiosità. Tutto potrebbe sorprendere, anche l'inaspettato. Scorpione. L'energia che si respira oggi per lo Scorpione è frizzante, un po' come quando senti quel brividino sulla pelle prima di tuffarti nell'acqua gelata. Occhi ben aperti perché alcune sfide non faranno che aumentare il desiderio di metterti in gioco. E poi diciamolo, a volte ordinario e straordinario si mescolano senza preavviso. Scegli bene a che aprire il cuore, non lasciarti prendere dalla gelosia, anche se le tentazioni, i messaggi misteriosi non mancheranno. Lascia spazio all'imprevisto anche solo per vedere che effetto fa. Sagittario. Anche quando il cielo sembra un po' nuvoloso sopra la testa, il Sagittario trova sempre un motivo per sorridere. Oggi l'aria profuma di cambiamento, di piccole sorprese, quelle che arrivano quando meno te l'aspetti e ti fanno girare la giornata in positivo. Pronti a lasciarvi travolgere da nuove vibrazioni? Attenzione però, le stelle chiedono un po' di audacia e una buona dose di sincerità, sia con gli altri e sia con se stessi. Capricorno. Oggi l'atmosfera attorno al Capricorno sa di frizzante novità, come un vento fresco che scuote le chiome degli alberi in piena primavera. Tante piccole occasioni si affacciano all'orizzonte e la voglia di riordinare le priorità sarà più forte del solito. C'è nell'aria una promessa di cambiamento, quella scossa che dà il via a qualcosa di bello, anche un po' inaspettato. Occhi ben aperti, cuore pronto e fiuto per le buone opportunità. Chi si ferma è perduto. Acquario. A volte sembra proprio che il destino si diverta a intrecciare i fili delle giornate come una trama surreale. E oggi, per chi è dell'Acquario, l'aria è piena di sorprese e di energia che non sa bene dove volerla portare. Sarà per la luna un po' bizzarra o per quel pizzico di follia che aleggia nel segno? Fatto sta che il cielo sussurra novità sia in amore che in tema di fortuna e soldi. Cioè, serve restare vigili ma anche lasciarsi ispirare. Pesci, a volte sembri disperso nell'oceano delle possibilità, altre invece è come se avessi un faro tutto puntato su di te. Oggi è quel giorno lì, la corrente ti spinge nella direzione giusta e per una volta le onde portano messaggi di novità, entusiasmo, piccole sorprese che fanno sorridere all'improvviso. Respira a fondo, nuota a pelo d'acqua, inizia a sentire il profumo del cambiamento, forse solo una brezza leggera, ma cioè a volte basta un soffio per spingerti lontano. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Devi tirare il mafo, da quando te due, devi darti ma bello, abbraccio la bella.
0: In sequenza continua. Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. MotoGP si corre in Olanda ad Assen, la rinomata università delle due ruote. Dalle 10.45 piloti in pista per le prime libere, alle 15 le prequalifiche, sabato FP2 qualifiche e sprint, domenica la gara lunga alle 14. Ieri giornata di annunci, Bagnaia lascia la Ducati e passa con Aprilia, al suo posto Acosta, che formerà la coppia tutta spagnola con Marc Marquez. Ascoltiamo il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky.
1: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
0: Così invece Fabio Di Giannantonio, terzo nel mondiale, è appena guarito dal piccolo intervento chirurgico subito al mignolo della mano sinistra.
2: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche, e dove l'anno scorso però siamo andati molto forte. Secondo me l'anno scorso ci era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo. Quindi mi aspetto di ripartire competitivo come abbiamo fatto anche a Brno e cercare di portare a casa quello che non abbiamo portato a casa per noi.
0: Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie-break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
3: Amarezza tanta, più

0: anche per il risultato e per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa.
1: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria a Sori, nella Riviera Ligure di Levante. Brescia sconfitto 12-8, stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 50 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:12.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Ma per uno in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buoni in entrambi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:36.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il Collegio Cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria, oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15, in testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson Music. Radio Gibson, ma è che

0: blocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 4 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gibson
1: Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Pubblicità.
15: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
14: Sì.
15: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
14: Va bene.
15: Allora ascoltami.
14: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
15: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
14: Dimmi.
15: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
14: Certo.
15: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
14: Fidati.
15: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
14: E chi ti ha chiesto niente?
15: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio

0: Gizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Frequenza Continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Tutta sola.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
1: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza, 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
0: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
2: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
0: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
3: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM77 che si è firmato e che oggi in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
4: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
3: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che la prossima legislatura, con una maggioranza di governo diversa, noi non staremo più a guardare, perché è bene che la Corte Costituzionale sia intervenuta, ma quando è una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento, siamo comunque di fronte a una sconfitta.
0: Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per

0: cause ancora sconosciute, si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, leader del motomondiale ancora bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia, a Costa in Ducati. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Dopo Brno, il mondiale è più aperto che mai. In testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi, a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui, Martin, di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez. In quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen, la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina, il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
2: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Come va?

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Nueva York.
0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

keep some new music. Radio Gibson, make a difference.

0: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spray nasale per combattere l'Alzheimer è quanto propone un gruppo di ricerca dell'Università del Texas negli Stati Uniti. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione? La distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Alzheimer. Un'invisibile cortina d'aria per proteggere i lavoratori industriali è la proposta formulata da una startup statunitense, Tasaie, dall'Università del Michigan. Al centro del progetto un dispositivo simile al casco indossato dagli operai edili che, collegato ad uno zaino dal peso di circa 4 kg, dovrebbe fungere da schermo contro gli agenti patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie respiratorie. Dopo le ottime performance fatte registrare in fase di sperimentazione, il prodotto potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. Radio Gibson.
1: Più l'ascolti, più ti piace. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 13 e 52 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: La testa gira.
6: Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Talk about
1: Hit to Remember. Hit to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 17 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening?

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che differenza!

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri

0: state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni, sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima Commissione Affari Costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per l'elezione di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure, che ora approda in Senato, mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana, presente anche la premier Meloni. Infrastrutture e mobilità, tra martedì e mercoledì si è svolto presso la 9ª Commissione Trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo, hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla 7ª Commissione Cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare, la Commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 49 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ti muovi in mezzo a tutte le strade, non menti, dici la verità.
1: I più suonati.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 36 minuti.

Un pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse, 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, previsti 100.000 euro per le urgenze. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi.

dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

runway. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:01.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Radio Gibson Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
2: Every

Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata viking dei tifosi nordici. Allo stesso orario

0: Marcos tuttavia rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Proprio di acquisti e cessioni si dialoga a casa Milan, dove Gerry Cardinale ha convocato una riunione per pianificare la stagione rossonera. Tra i presenti i nuovi vecchi volti della dirigenza: Massimo Calvelli come CEO, Hendrik Halmstad, direttore player trading, Bobby Gardner, direttore football intelligence e Donato Lomonte, capo scouting. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros e Danny Nicobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre: Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda. Ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. In mattinata il pilota Aprilia era stato il più veloce anche nella prima sessione di libere davanti al futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia. Ascoltiamo il team manager Ducati Davide Tardozzi, che dall'anno prossimo guiderà i due spagnoli Marquez e Acosta, così a Sky.
1: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
0: Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i 2 KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana. Ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
2: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
3: www.radiogibson.net. Musica

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: embassy.
1: Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Stop.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17:32.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Nell'area attorno all'epicentro vivono 3.000 nostri connazionali, un totale di 65.000 persone, comprendendo tutta la zona interessata dal sisma. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo, ora in carcere, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore vicino. Si indaga sui motivi del gesto. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello Slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Darderi agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.

0: soltanto la fotografia sterile dei numeri, ma ci aiuta a guardare il futuro della crescita, della sostenibilità del nostro paese, di tutto il welfare, perché l'INPS, che ho l'onore di presiedere, rappresenta tutto il welfare. Noi ci siamo da prima che nasciamo fin dopo che ce ne andiamo.
1: Dai dati del rendiconto emerge anche il tema del lavoro povero e dei suoi effetti sulla previdenza. Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
2: Abbiamo una crescita da un punto di vista occupazionale, ma concentrata soprattutto nei settori poveri. Quindi una crescita occupazionale non necessariamente sta determinando una crescita dei redditi. Tant'è vero che anche la povertà cresce. Il fatto che il lavoro si tendenzialmente sempre più disarticolato, soprattutto per i giovani, c'è un problema di accesso al lavoro delle donne.
1: INPS rinforza la sua presenza sul territorio, inaugurata a Roma, la presenza dei vertici dell'istituto, la nuova agenzia Roma Garbatella, che coprirà il territorio dell'ottavo municipio della capitale. La nuova agenzia è la prima in Italia a rappresentare la nuova identità visiva dell'INPS, spiega perché il direttore generale Valeria Wittenberg.
3: Abbiamo scelto Garbatella perché Garbatella è un quartiere molto popoloso, questa agenzia servirà a 100.000 persone, nello stesso tempo è un quartiere che vive profondamente il suo radicamento territoriale. Quindi per noi essere qui significa essere in un dialogo costante con la popolazione.
1: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: Radio Gibson.
1: New music. www.radiogibson.net, la radio web

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente?
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 18 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Come va Bonnie, va a ser del pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, con reggaeton y dembow, sí.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza.

0: c'è in diretta. Dediche e richieste online.
1: Radio DJ Music, online nel mondo.
2: Hello guys, I'm Lisa Frazier. I like Zio Peter Mandy Allora Vinyl.

dei giorni d'oggi. Ad esempio, in sottofondo c'è il mio nuovo disco. Nel weekend, tra venerdì e lunedì, siamo arrivati addirittura al numero 1 dell'iTunes Dance Chart. Il remix? No! È la cover di Alghero. La cover di un grande successo di 40 anni fa, che noi abbiamo portato

e chi glielo dice? Hanno suonato al citofono e invece di arrivare il mio amico Benny, è arrivato un altro ospite che tra poco poi vi faccio salutare, che è venuto a trovarci oggi in studio. Vabbè, dobbiamo mixarla così, veloce veloce. Era Alghero 2026, la versione KJ Freak, la versione cover, Zio Peter KJ Freak, cantata da Simo Lu, dalla Sardegna, direttamente da Cagliari.

messa, l'hanno ascoltata, l'hanno cantata, e adesso invece si va nel 2004. Perché molti di voi magari non sanno che KJ Freak negli anni 90 ha fatto anche tanti successi, tra cui aveva suonato il pezzo dei Technotronic. Il suonino dei Technotronic l'aveva proprio inventato lui. E lui, in questo momento, oltre ad Alghero, ha fatto anche San Salvador. Noi ascoltiamo l'originale, però, tra virgolette l'originale.

Perché ho detto originale, quasi originale? Perché ovviamente quando fai una cover, fai una cover, quindi non è originale, la fai ricantare, e quella è la storia anche di Alghero, ma anche di San Salvador, fatta da KJ Freak. Mi raccomando, i termini sono importanti, eh? Quindi cover di KJ Freak. Questa invece non è una cover, perché i Moonlight nel 2004 hanno utilizzato la parte originale degli Azoto. E infatti hanno utilizzato proprio come nome progetto Moonlight vs Azoto con San Salvador. Quindi 22 anni fa, nell'estate 2004, ballavamo questa qui, ragazzi.

Io mi immagino già lunedì sera alle ore 21 quando andrà questa puntata in premiere su YouTube, quindi salutiamo coloro che sono collegati. C'è un curiosone che si chiama Tony77, che saluto, troppo simpatico, dirà: ah, non ha suonato l'ospite, ha suonato un'altra persona, vogliamo sapere chi è. Allora vi dico che si chiama Ermanno e arriva da Varese, e tra poco vi faccio salutare anche Ermanno, entrerà un attimo in diretta a fare un saluto. Curiosone.

ormai il 90 d'ora si sta un po' evolvendo. Non stiamo suonando solamente dischi degli anni 90 e 2000, ma nell'ultima stagione, soprattutto nelle ultime due, da quando abbiamo iniziato a fare un po' di remix, qui stiamo suonando qualche pezzo sempre Italo Dance, New Disco, quello che piace a noi, insomma. Però ogni tanto dobbiamo ricordarci che si chiama 90 all'ora il nostro appuntamento, quindi dobbiamo suonarvi i dischi che hanno fatto successo. Questa è una puntata dedicata all'estate degli

di Castellari, ospite con noi in puntata. Ovviamente erano le prime puntate di 90 all'ora, no? Quindi lui ha fatto dei complimenti per il programma, mi ha detto uno devi preparare, però è più bravo a parlare che a mixare, eh? Zio, quando vuoi vieni qua e la facciamo insieme. Quindi ti sfido, hai capito? Ah, ti sfido. Ah, fai bravo, fai. Dal 1992

ballare, da cantare in quest'estate 2026. Torniamo tra poco, è appena iniziato 90 all'ora, anche perché tra poco vi faccio conoscere l'ospite di oggi che è venuto a trovarci, Ermanno da Varese. State lì.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati di accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
1: L'economia.
0: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%. Stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi, l'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.

0: parve anche il penultimo disco, El Talisman, con Elion.
1: Gioco la terra e tu raises.
0: Questa invece di festeggiare 40 come Alghero, festeggia i 30 anni, perché 30 anni fa usciva in versione originale quella di Rosana e poi nell'estate 97 numero 1 in Italia.

El Talisman 2026, cantata da Elion. Elion che l'anno scorso aveva cantato Malo per il progetto Roberto Turati e Nandy Turati, quindi Turati Bros, fatta con Peer Mouth. El Talisman la trovate sul

Night e l'ha fatta anche per Alghero. L'ascolteremo entro fine puntata. La mixiamo così.

stiamo suonando i dischi dell'estate e quindi ragazzi ci sta. Italia Uns, il pomeriggio dell'estate 1998 lo passavamo ascoltando anche questa qui, guardando

coloro che ci ascoltano per la prima volta che 90 all'ora va anche in onda il lunedì sera alle ore 21 su YouTube. Quindi se ci ascoltate da lì in questo momento ed è la prima volta per voi, o magari l'avete già ascoltato, vi siete dimenticati di mettere il mi piace, il segui, per noi è molto importante, se vi piace. Se non vi piace, sapete cosa fare.

Ci sono delle cose che noi abbiamo raccontato in questi anni di 90 all'ora. Ricordatevi che 90 all'ora esiste in versione radiofonica dal 1999. Poi dal 2018, fine 2017, siamo tornati anche in versione video. E quindi da quel momento in poi abbiamo fatto un 90 all'ora, tra virgolette, 2.0, dove ci guardate, dove avete visto e conosciuto anche gli ospiti. Cioè, non era la classica intervista telefonica, o magari quella che sentivate una volta anche al 90 all'ora stessa, telefonica, oppure magari veniva l'ospite in studio, lo sentivate in radio, però vi dava un'idea. Ma quando invece vedi il tuo idolo mettere su il proprio vinile e raccontare la storia di quel vinile lì, allora è cambiata un po' di storia. Purtroppo non abbiamo mai avuto la fortuna di avere ospite Gigi D'Agostino, ci siamo arrivati molto vicini in un certo periodo e poi ovviamente ci è sfuggito. Vabbè, ci abbiamo provato, ragazzi, attenzione. Quindi molti di voi magari lo sapranno già, però io quando do qualche nozione la dico sempre per quel nuovo ascoltatore che non sa che la voce è quella di David Michael Johnson, che la cantava in quel pomeriggio a Italia Unz. E poi c'era Gigi D'Agostino che era proprio seduto su quella palla, come se fosse la palla una sedia medica, una palla medica.

Sei Little Prayer. Sei Little Prayer era quel momento quando si facevano tutte le cover. Dopo gli Side Beat e dopo Please Don't Go era nata un po' quella moda. Elisir, Your Love di Gigi D'Agostino, dall'estate 1998, stai ascoltando 91 ora Summertime. Tutti i successi dell'estate più qualche nostra produzione. Vabbè, ho la marchetta, ragazzi, se non la faccio io su di me, chi la deve fare? Immaginati, Ermanno, se non fossi io il primo a crederci nelle mie cose.

qualcuno mi potrà dire: ho letto che hai fatto The Rhythm Is Magic, c'è una versione anche di Rise Up che sono state fatte da Miki Zara. Miki Zara è uno che ha fatto questo disco qua.

Nella stessa estate, quando c'era San Salvador, che abbiamo ascoltato in apertura, c'era anche questo disco qua. Ma molti di voi se lo ricordano in versione downbeat, più radiofonica, perché in quell'estate lì, anche nella estate prima, soprattutto nella stagione che ci ha portato all'estate del 2004, erano nati tutti quei pezzi R&B, quindi Beyoncé, Papi Chulo. Dopo l'estate del 2003 sono arrivate tutte queste canzoni downbeat, Sean Paul, Get Busy, tipo era il disco dell'estate 2003. Quindi da lì in poi avevamo un po', di nuovo noi DJ, un po' di materiale che chiamavamo volgarmente i mezzi tempi, proprio mezzo tempo perché erano più lenti, e quindi questo lo utilizzavamo in versione originale come mezzo tempo e poi versione da ballare. Two Black, misto disco, uno dei

parlando di estate, 90 all'ora vi suona un'altra numero 1, estate 93. Se abbiamo parlato in apertura della collaborazione con KJ Freak per Alghero, la collaborazione anche con Miki Zara dei Too Black per il remix di Raise Up e per la versione, quella di The Rhythm Is Magic, che troverete nel mio Summer EP Disco dell'estate. Ci sono The Rhythm Is Magic e del Talisman, due dischi dell'estate sul lato A, e sul lato B ci sono tre versioni remix di Raise Up, ma tra poco vi faccio ascoltare anche qualcos'altro, eh. Tranquilli.

fa caldo, eh? Buona estate a tutti, terza parte, 90 all'ora, c'è lo zio Peter. Vi stiamo suonando la musica dell'estate, dell'estate del passato, e intanto vi facciamo sentire qualche nostra produzione per l'estate 2026. Dal mio Summer P, dove ci sono tre dischi, abbiamo ascoltato il Talisman, c'è Rise Up Remix e poi c'è questo disco qua. Senti che atmosfera. Poc'anzi abbiamo parlato di misto disco, Miki Zara dei Two Black, che ha fatto questa versione di The Rhythm Is Magic. È sempre una cover, eh? The rhythm is magic. The rhythm is magic. La voce di Elion.

cosa bella, stavo pensando, caro Ermanno, perché oggi abbiamo in studio Ermanno da Varese, che tra poco vi faccio salutare, che noi da quella puntata di... cioè, quella puntata, quella trasmissione Italia Uns, abbiamo avuto Neige in studio, abbiamo avuto Simon J in studio, abbiamo avuto Alice, Habla Meluna, con You Are My Love.

mi arriva dall'Italia. Carmeli, Molella, Phil J. Galavizzato. Questo è il follow up di Everyone is Inside ed era il disco dell'estate 1996, 30 anni fa, in

Siamo tornati in 90 ore che suona, abbiamo superato metà programma. Stiamo ascoltando i successi degli anni 90, dell'estate degli anni 90. Ma di tanto in tanto vi faccio ascoltare qualche produzione dello zio Peter. Questa fatta da Mario Ana. Mario Ana.

La voce quella di John Biancale, Billy Moore. Purtroppo è venuto poi a mancare nel 2005, ma ci ha lasciato questo grande successo.

Invece 5 anni prima, ragazzi, questo disco è stato 12 settimane il numero 1 per tutta l'estate, davanti a Madonna, davanti a Michael Jackson. Purtroppo solo in Italia questo grande successo, in Europa un po' meno, però se lo meritavano tutto. Poi ragazzi, sono siciliano come loro, Daniele Tignino, Riccardo Piparo, Vincenzo Callea e la voce di Josh Koloff. The Color Inside, estate 95, numero 1, Festival Bar. Subito, entriamo lì.

questo per farvi vedere quanto siamo in diretta. Stavo facendo così. Stavo spegnendo il disco in onda. Ma sapete quante volte mi succedeva negli anni 90? Ma in discoteca arrivavo, toglievo il disco così e caspita, e allora mi inventavo qualche cagata. No, mi inventavo delle cose incredibili. Ragazzi, vi è piaciuto? Lo metto da capo. Cioè, tutte queste cagate così, vabbè. Lo sapete perché sono distratto, ma nel senso buono, eh? Perché Ermanno da Varese, quest'oggi il nostro ascoltatore, è venuto a trovarci. Tra poco ve lo faccio salutare, ve lo faccio conoscere. È un vero ascoltatore, è un vero fan. Perché non è che lui fa finta di farsi le foto con zio Peter senza comprare i dischi. Lui è tutto. Numero uno. Grande affetto. E queste persone, quelle che ci piacciono. Dai. La mixiamo?

volete sapere la storia, come è nato il progetto Miranda, dovete ascoltare la puntata che abbiamo registrato per il 30° anniversario di Max Moroldo e la Do It Yourself. Quella puntata la trovate solo sul canale YouTube della Do It Yourself e scoprirete la storia.

0: Tanta conoscerla, averla vissuta, ma soprattutto quando te la racconta chi l'ha fatta veramente in studio, come ha fatto qualche mese fa Max Moroldo quando ha festeggiato il 30° anniversario della Do It Yourself qui nei nostri studi, e ci ha raccontato anche questa storia, quella estate 99 fantastica, quella di Miranda e Vamos a la Playa. Tra poco torniamo, state lì, non andiamo via, state lì.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
3: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
1: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina. Novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti, diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
4: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni, la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
5: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31 è un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
4: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
6: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
1: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale. Tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Parlavamo di quell'estate fantastica, quella del 1998. In quell'estate ci ha fatto ballare tantissimo il disco nuovo di Musti, Horny 98.

tagli. Perché? Perché ci sono troppi dischi che sono magari uno più veloce, uno più lento, però fanno parte della storia degli anni 90 e 2000 dell'estate.

che suona solo i grandi successi di tutte le estati. Summertime, the best of summertime, tra le nostre produzioni e i dischi dell'estate. Torniamo in quell'estate fantastica, estate 99, prezioso.

coloro che ci stanno ascoltando anche su YouTube, lunedì sera alle ore 21. Stavo rispondendo un po' di messaggi, stavo salutando i ragazzi, ci sta. Era prezioso con Tell Me Why, estate 99. Tra poco torniamo con l'ultima parte di 90 all'ora, così vi faccio salutare il nostro amico Ermano da Varese che è venuto a trovarci. A dopo.

C'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console, stiamo ascoltando tutti i grandi successi dell'estate degli anni 90 e 2000. Durante questa puntata avete ascoltato anche qualche mia produzione e adesso dall'estate 94 Sweet Dreams, La Bouche.

quindi grazie all'autotune di Cher con Believe dell'autunno 98, poi dopo tutti hanno iniziato a utilizzare questo autotune, tra cui anche gli Eiffel 65, che fino al giorno prima si chiamavano Blisteam, e poi è nato questo gruppo. Però erano tutti dalla Bliss Corporation, lavoravano già lì nei primi anni 90, ragazzi, da una scissione quando c'erano Stefano Secchi, perché il primo disco dei Blisteam era su Proprio Records, c'era Stefano Secchi.

0: quel curiosone di Tony 77 su YouTube, Ermano e lui. Ciao, aspetta che ti apro il microfono, che sennò poi non puoi. Ciao Ermanno.
1: Ciao Peter.
0: Come stai?
1: Benissimo, oggi da Dio. Sono felicissimo di essere qui con te.
0: Vuoi ascoltare la miscelazione?
1: Sì,
0: e
1: dai.
0: Poi dopo ti salutiamo.

0: Ti è piaciuta?
1: Bellissimo. Tutto in diretta.
0: E beh, ragazzi. 90 d'ora. C'è l'ultimo disco di questa prima puntata, Summertime. Paradiso, Maria Isabel, Patrick Samui. Ne abbiamo parlato anche durante la puntata della Do It Yourself con Max Moroldo. Ci ascoltiamo Think About The Way, Ice MC, Alexia. Go! E qui torniamo all'estate 1994, anche se il disco effettivamente qualcuno... Vabbè, è un disco della primavera. In estate che fai? Non lo metti? Quindi noi abbiamo scelto che per noi è disco dell'estate. Anche dell'estate.

0: Io ci scommetto che quel curiosone di Tony 77, e lui è quello curioso. Ma perché è lì lui? Cosa hai fatto tu? Sei un DJ, sei un produttore, sei...
1: No, sono un suo fans.
0: È un mio fans, nel senso che, essendo di stanza come me, per due vale, ok? Oh, curiosone.
1: Mi piace ascoltare la musica anni 90 e lui è il numero uno, è il guru. Poi siamo qui a 90 all'ora, siamo sommersi da tutti
0: anche
1: i vinili.
0: Anche se non sono bravo a mixare, ma un po' più a parlare, però dai.
1: No, sei bravo anche a mixare, come sei bravo.
0: E allora è un anno da Varese.
1: Sì, e quindi ragazzi...
0: Chi vuoi salutare prima di tutto?
1: Allora, saluto mia moglie Nadia. Ciao.
0: Grazie per aver dato il nulla a Osta.
1: Sa che la mia passione per la musica anni 90... E difatti l'estate, allora uno cerca sempre le canzoni nuove, le cose mi ricordano le discoteche all'aperto,
0: non le solite canzoni, abbiamo qualche novità noi,
1: anche novità dello zio Peter, basta che lo seguite.
0: Alghero,
1: Raise Up, ci sono tantissimi dischi.
0: Summer LP e lui l'ha preso, quindi non è che è solamente così fan solo a parole, ma l'ha preso,
1: l'ascolto per la felicità dei miei vicini di casa che alzano sempre il volume.
0: Grandissimo. Va bene, allora saluti i tuoi amici, i tuoi colleghi.
1: Sì, saluto i miei ex colleghi perché...
0: Sono in pensione, così giovane. Sono invidiosissimo. Però.
1: Sono pensionato, adesso mi do allo sport, anche se si vede un po' poco.
0: Mangia per compensare il sport.
1: Compenso, ascolta la bella musica,
0: certo. Sì, poi... È un po' emozionato, ci sta, ragazzi. Sono emozionato io, pensa a te. Ermanno, ti ringrazio. Grazie per essere stato qua. Ci vediamo presto, ci vediamo magari da Alberto Raruffa appena fa qualche sua.
1: E poi il ragazzo qua fa le serate in discoteca, nelle piazze, seguitelo nei social.
0: Mi raccomando.
1: Se non avete il vinile a casa così, scaricatele, possiamo anche scaricare la sua musica.
0: Se non avete il giradischi, dice, e se non volete comprare il vinile,
1: lo scarichi.
0: Su tutte le piattaforme digitali.
1: Tutte le piattaforme, zio Peter.
0: È il numero uno, mi sta facendo la pubblicità. Va bene, grazie. Allora ci sentiamo, buona estate e ci sentiamo presto, Ermanno.
1: Okay.
0: Grazie a tutti. Ma ciao, tu tutti. Ti ricordi quando io saluto cosa dico sempre? Io dico sempre ciao mamma.
1: Ciao mamma, sì.
0: Ciao mamma.
1: Ciao.
0: Ciao, buona estate.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
15: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 43 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. E to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.

Radio Geek from New Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make it

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 13 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22:35.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Come un'ossessione sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 26 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira.
4: In sequenza continua.
3: In sequenza continua.

Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.

0: Note d'amore. Su Radio Gibson, la musica punta dritta al cuore.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

0: note d'amore, le più belle canzoni d'amore.
1: Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da 100. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione. Come stai, cosa vuoi che ti serve?

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi. Poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

crollano. Siamo legati insieme come catene. Parli piano e fingi che va tutto bene. Lo so,

mystery to me.

Thank you.